Amici patù del Caribe, mi chiedi di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per si che ascolti di radio emisora a che, per sovrattare radio emisora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

0: Nono veritata, Idio, di Spirito Santo.
1: Amen.
0: Grazie, Signore Gesù Cristo, amor di Dio, e comunione di Spirito Santo, sia con voi.
1: E con voi, Spirito.
0: Bene, se facciamo Dio Cristo, arriva Dio, sto beggiato amico di tempo ordinario. E tu gli avete amato a Sion, per non tenere miedo di ritornare grandi, prosfigano smes, sempre per Gesù. Parlo che la saccombi del problema di mondo a chi o mirandolo proprio debitato, sino sempre confiando nel Signore. Prima che sappiamo meditare, ma mensaje a chi la grossa riconoscenza spiccana, per Dio perdono, per lo celebrare in una maniera digna il mistero sagrado di nostra. Mi ti confessano a Dio Todopoderoso.
1: E dilante di te ora ti presente, come a peca mascia tanto,
0: pa pensamento e palabra,
1: pa lo che le amassi a te resinassi,
0: pa mi culpa,
1: pa mi gran culpa, pesaime te rogo la Virgen María, tu rangeli santo, y vos mi romana,
0: di resa pamina,
1: Señor nos Dios.
0: Ma a Dio Todopoderoso, por mostranos su misericordia, por de la nos picana, equipa nos da vida eterna.
1: Amen.

0: Pai, l'amici di Dio, scuta chi tappica di mondo, di ciò stai stan con vida na sena di Signor.
1: Signor, mi lo dico, papo bene, cercami, ma papo in palavra so, illumita cura.
0: Curpa il sangue di Cristo, la spavida eterno. Amen. Amen.
1: Orazione di comunione spirituale. O Jesus, mi Signore e Salvador, mi te stimavo ribaturcos e mi te desiavo ricibivo di mi alma. Mi no por ricibivo de Santa Hostia, pero drenta de mi corazón na manera espiritual. O Jesus, mi Signore e mi Salvador, bon mini de mi corazón, la gana e brazavo con inter mi alma e marame nabo con tur mi deseo, non la gana nunca separa for divo. Amen.

0: Antambiribanos página de Facebook. Danki parumanang su atensyon. Un danki special na nos coro kakompanyanos sa Imainta Santa Familia. Asya danki.
1: Vamos a la para pedir a Dios su bendición, para otro instante de nos vida, nos prosigue su presencia, para nos espanta de Dios su camino, y en cada momento tan difícil, para siempre nos invocar su nombre, Señor, bíodami, bin salabami. Signore, sia con voi
2: e con voi spirito.
1: E benedizione di Dio Todopoderoso di Tata e di Dio di Spirito Santo Barri Baboso e che da sempre con voi.
2: Amen. Romano, con amor di Dio, vos obai na paz.
0: Nostro gradisinos, buon Dio.
2: San Miguel Arcángel, defendenos de brigamento, contra malicia e ingaio di diavolo, se nos protección. Per Dios manda ripetere, non sta pidi humildemente, e abbo il reino di esercizio celestial, manda con potere divino d'inferno, Satanás e otro mal spirito, potrò di demonio, papel di sciom di
0: amen. Nos cantica di salida alabaré.